0: diciamo, ah, cai, vero, un po' mandare,
1: c'è un po' di coppia, ma non succede, un po' di cicchi con la regione.
0: Io canzo, onda, abuelo, taita con la laxa, yaqua pare, inzi, chaspi, sangua, cuyusna.
2: C'è un po' di coppia,
0: c'è pica, vergüela, arta, lauta, con la tosta, pacare, chicos, si rinja, toca, nata, ya, chavrin.
1: Chaitanya, huya china huichika.
0: Chaini, humbidanchi, bolti, jatakunate, maski, zineo, shamuchi, armaichi, armakapaya.